0: tipo proprio nei massimi di quasi due.
1: Back at normal response. 173 for 31. Give me your response. 1 example.